pezza del pastello di mare. Sono la presa, sono la mia cugnese, sono la sala.